macambrile. Politico solanda wana izana macambrile. Bambongo solula lelo etonda macambrile. Peglizo somona wana izana macambrile.

tutu tashili Lamboka luka sahi Wabalengele tukani Ngayoke di miele muli palanga Banaoke di mayo ndandosoku Utulana gana chafali kondwa di miara kinda Nyoye takuka sahi Wabalengele tukani.